Bene, bene, salutiamo, bravo Simon. Beh, non potevi non indovinare tu, eh? Sapevo che avresti indovinato. Bravo Simon! Simon Valprotto di Quinto Vicentino, perché abbiamo tanti Simon che ci ascoltano, anche il Simon di Santa Maria di Sala, sempre in nostro ascolto insieme alla sua dolce metà Tania. Grazie ragazzi, era proprio Mike Oldfield. Bravo Simon, promosso a pieni voti. Dai, continuate a scriverci ed interagire. Salutiamo Anna di Breganza che ci ha telefonato qui in diretta live for you, in diretta per voi con il nuovo viaggio sonoro. Vi ricordo sempre il mio canale YouTube, vi aspetto, siamo sempre di più, più siamo e più ci divertiamo, come vi dico sempre, youtube.com/LorenzoSpeed.

Esatto, era proprio Desire, Voyage Voyage. Dai Roberta, devi memorizzare. Ce l'ho in testa ma non ricordo come si chiama. A me bastava sentirla e danzarla. Con i tuoi indovinelli sonori dopo decenni imparerò anche il nome. Una cosa certa è francese, cantata da una donna. Va bene, salutiamo Mariangela di Miane. Ok, salutiamo tutte le donne e gli uomini che ci stanno ascoltando. Andiamo con un altro indovinello sonoro, visto che vi piacciono così tanto. Allora, udite udite, intanto saluto DJ Panda, It's a Dream e anche Manuel S, alias T78, che ha realizzato il remix di questa canzone famosissima degli anni 90, che era It's

It's a Dream, è un sogno. E con l'occasione ricordo anche mio cucciolino Dream, che per 15 anni è stato mio compagno di viaggio, un cagnolino veramente incredibile. Ciao Dream, sei sempre nel mio cuore. Dai, dai, vi voglio attivi, dinamici, partecipi, intraprendenti, scoppiettanti. 349-7267-647, vamos! No! Secondo me il Fabione sta ballando su questo disco.

Bacioni stellari, ci dice la Roberta. Mi sembri Valeria Marini. Bacioni stellari a Dream e a tutti i pelosetti in cielo. Esatto, tutti gli amici, ognuno di noi avrà avuto nella sua vita cani, gatti, animali vari, domestici e non. E quindi questo disco lo dedichiamo a tutti loro, dai, che allietano le nostre giornate, non ci chiedono nulla in cambio, ci insegnano quali sono le cose veramente importanti della vita: essere buoni, ascoltare, amare, lasciarsi emozionare. Queste sono le cose vere ed autentiche. Ritroviamole con questo disco.

0: Eccomi qua, ciao Lorenzo Speed! Vai che sei forte sulla tua trasmissione, qua da Franchino, ciao!
1: Attenzione, attenzione! Dalla fiaba di Biancaneve è scomparso il nano Broncolo. Si è travestito da ragazzone alto 1,90 m.
2: Uè, Lorenzo Speed!
3: Posso dire che sono DJ Felix o no?
4: Siamo sempre presenti ed attenti per partecipare ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Siamo sempre presenti ed attenti per partecipare ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, da Ornella da Campo San Piero.
5: Eccomi, sempre pronta a ringraziare i saluti e che mi sono stati fatti e contraccambio sia per Silvia di Oderzo, Fabio di Monastier e Mauro. Un abbraccione, Anna Maria.
6: Ciao a tutti.
7: Ciao a tutti, sono Isabel Pistore ed anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
8: Ciao Budello.

0: Madrid, grande Lorenzone!
1: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spilla.
2: Emozioni a mille!
3: Ciao Lorenzo, ti sto ascoltando.
0: Guarda che ti stiamo ascoltando da un'ora.

Dai che si va, dai che si va, Flavio da Cazzago, grande Flavio! Esatto, era proprio le nostre anime del maestro. A lui non piaceva essere chiamato così, ma veramente, un maestro di vita, di cultura, grande Franco Battiato. Le nostre anime, ciao Lorenzo numero uno, Flavio da Cazzago, grazie, troppo gentile, ciao Flavione, un abbraccione. Dai ragazzi, vi voglio scatenati, 349-7267-647 per i vostri WhatsApp, Telegram ed anche SMS. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. Vi do una dritta disco storia degli anni 90. Visto che avete chiesto gli anni 90, Struffoli, Maurizio 46, Cassola, Bassano del Grappa, Cismon del Grappa, Caerano San Marco, Montebelluna... Di dove siete? Da dove ci ascoltate? Ditecelo con un messaggino. Forza e coraggio, indovinello sonoro.

0: Esatto, youtube.com/LorenzoSpeed. Ti mandiamo i passaggi, passaggi radiofonici allora.
1: Sonoro del DJ più simpatico che ci sia, ovvero Lorenzo Spin, ma ora dalle cascine.
2: Siamo sempre presenti ed attenti per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Spin. Ciao da Arnella da Campo San Piero.

No, non era Bonnie M. Cosa c'entra Bonnie M? Roberto, sei un personaggio veramente. Dai, vediamo se indovinate questo altro disco, storia degli anni 90 per la musica dance elettronica. Forza!

Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Anche la Anna Maria di Dosson di Casiar Treviso aveva indovinato che era il grande maestro Franco Battiato, infatti ci ringrazia dicendo grazie Lorenzo per farci ascoltare questa fantastica canzone del grande maestro Franco Battiato. Esatto, veramente disco speciale, sono tutti speciali i dischi di Franco Battiato, ma alcuni veramente toccano l'anima. Infatti lui era molto bravo ad entrare in empatia con le persone anche con i suoi dischi, e questo gli fa onore. Questa è la bellezza e la grandezza degli artisti musicali, che possono toccare corde veramente, vette altissime. Ricordo allora, per chi si fosse sintonizzato solo ora sulle nostre frequenze, che può inviare i propri SMS, WhatsApp e Telegram al numero 349-7267647. Questa piacerà all'Anna Maria, conoscendo i suoi gusti. Una marcetta, come direbbe lei. Senti qua la marcetta. Andiamo in marcia verso nuovi orizzonti.

Anche il Fabione Scatenato dice: grazie musica che ci fai vedere con gli orecchi e sentire con il cuore. Bella questa, Fabione poeta qua.

Grazie, grazie. Allora Simon Santa Maria di Sala che dice grazie anche a te della bella musica e dei viaggi sonori. Grazie Simon, sempre presente.

Non è quella Fabione, anche se assomiglia molto a quel disco lì che io ovviamente conosco, ma non è Real Nova anni 80, no, questa è molto simile, però è un altro disco. Comunque ci sei vicino, vai Fabione, riprova. Attenzione anche al prossimo, altro indovinello sonoro, un disco che hanno suonato quasi tutti i DJs a cavallo tra fine anni 90 e primi 2000. Wop. Vedi, lo sapevo che sarebbe piaciuto all'Anna Maria. Dice perfetto Lorenzo, bellissima questa marcetta. Dai, scateniamoci tutti in felicità. Esatto, felicità, armonia, simpatia, cortesia, gentilezza, empatia.

0: Siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed? Sì, e allora via con bella musica, tanta simpatia. Ciao da Romina, San Zenone degli Zellini.
1: Ciao Lorenzo!
2: Lorenzo Speed, DJ, e mi fa sognare ogni giorno con i suoi viaggi sonori. Sempre Maura, sempre da Firenze.
1: Ciao Lorenzo, sono ancora in tempo per un nuovo telegramma sonoro?
3: Sì, sei in tempo, ciao Franci!

0: Wop, wop, wop, wop, wop.
1: Sono Andrea Daudini, ascolta gli eco sonore di Lorenzo Astuti.
2: Ciao Lorenzo, un saluto, un abbraccione, complimenti per la sua super trasmissione.
3: Salutiamo anche Andrea di Udine, ciao Andrea, Ale Udin.

0: mezzo Spinelli.
1: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ. Con questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente.
0: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.

Ricordo sempre per i vostri messaggini, SMS, WhatsApp e Telegram, il 349 7267 647.

Viaggio che musicalità si distingue da lontano. Lorenzo Speed, brava, brava Anna Maria, promossa, promossa. Hai indovinato, hai vinto una dedica.

Brava, bravissima, bravissima. Allora vediamo qui se parte, se parte, se parte. Il bello della diretta, il bello della diretta, il bello della diretta, il bello della diretta, il bello della diretta.

Bene, saluti finali anche per questo viaggio sonoro. Grazie per aver viaggiato con noi. Vi aspettiamo ai prossimi viaggi sonori, sempre con il vostro Lorenzo Speed. www.youtube.com/Lorenzo Speed. Iscrivetevi se non l'avete già fatto. Grazie.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

vadano i verbeioni.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.